La luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

parlami. Dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy, don't you?

0: Kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye, kalubuye,
1: kalubuye, ben de Laura. Kalubuye, ben de Laura.
0: Kalubuye,
1: planto qui sciogliato.
0: Kalubuye,
1: planto qui sciogliato.
0: Kalubuye,
1: sciogliato.
0: Kalubuye,
2: ben de Laura.
1: Troppo sciofendo,
2: chissà chi li ha.
1: Troppo sciofendo, colpe del fio.
0: Colpe
1: del fio.
0: Kalubuye,
1: tristo e desconsolato. Tristo e desconsolato.
0: Kalubuye.
1: Se si ha malauto, se si ha malauto di gorru, di gorru, te farei imputarsi, te farei imputarsi, a mio rabo, a mio rabo e un caurete, un caurete e un lauretto magro. Allora per fare uno sbocco di caurete, uno padeno, mi metto un po' di olio, a mio scemo, la rabo fa spino, la scemo sarebbe, e poi sarebbe venuto a vedere un caurete, e per il mio giustasso, a mio prego, la lauretto, e tutto ciò che cade, sarde, e tutto ciò che cade, a mio rabo in cauletto e non l'ho usato
2: mai.
1: Cancerei morto. Cancerei morto.
3: Cancerei morto.
2: Cancerei morto.
1: Morto.
2: Morto.

0: E di sera quando giore faccia a faccia mi trovò, cu scarpare e usartore non te un moscalinò.
1: Boliano che ho baghe si scarpia o pantalò, aiutetto so giampezzi, sta da sante sta canzò.

0: Che cos'è un vaccaro?
1: Che cosa ne so di vaccaro? È buono.
0: Ma che mi dici un cibo molto più bianco?
1: Ma non ti dico, è buono finito.
0: Ma va bene, stacco io.

0: luna.
1: Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'ingannare.

colma di speranze e d'allegria, che era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da un lasciacore, la città che ride di un sorrimore. Ogni cosa cara la sento sbandata, è giunta amarezza in lo nostro amore. O Corsica mia, quando

0: Olo, Oli, Olé.
1: Panino, Vitello, Formaggio et les rodos d'Indro. Gelati, Fritati, Spaghetti, Légumi, Salami
2: et Canetti.
1: Ah, Canetti, oui. Minestra, Senata, Gazosa et...